Maridito, pegarle, nunca. Dame una muchita, mami, tica, y un traguito.